0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De norte a sur, de este a oeste.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa FM 97.3. Ponte Exa. Contigo todo el día.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Tienes una rola favorita? Pídela por WhatsApp 449-122-6351. Let's go.